mayo kay addaga na hadisu di ko suddete yasi di do hu o hefti dum ha mi hokka dum boro ko usmanu hu minazdinima